0: dos meus pratos preferidos é pizza.
1: Pizza ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar.
2: Pizza a toda a hora.
3: Bem-vindo a questo nuovo video, sono...
4: Ecco, lo siamo, buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Chiara.
4: Sì, sì.
5: Ah, bene.
6: Andiamo bene, proprio bene.
3: Mamma mia!